La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193.

0: Italiana con
1: Radio Pola.
0: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. E buongiorno carissime e carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra cioccolata. Ma che bella giornata oggi, eh? Ieri pareva malamente, invece oggi siamo ancora qua con sto bel sol, col mar, ve la stai godendo, magari mi stai ascoltando al mar, finché tu c'hai pi, chissà. Allora, devo dire, ringraziare tutti quanti quei che mi ha scritto per questo bellissimo premio che non mi aspettavo e che ho ricevuto sabato scorso, che avevo spettacolo all'interno del Festival Ave Ninchi, il Festival dei dialetti del Triveneto e dell'Istria a Trieste, e per il spettacolo Francamente ho ricevuto il premio Gente Mia che porta il nome di Ave Ninchi come miglior attrice. Ma insomma, ecco, non so neanche cosa dire, sono così emozionata perché sapete tutti quanti quanto per me sia importante il dialetto e quanto cerco di far teatro in dialetto e di dare il mio contributo per quel che è la mia operatività, che è attraverso il teatro, che la lingua resti viva, e tanti che si sforza e che fa idee, che porta avanti robe, il festival, le canzoni, eccetera. Ecco, però è bello anche ricevere questo riconoscimento, anche per, soprattutto per questa dimensione nostra, de casa, della lingua. Allora, non vado oggi a ciacolare tanto, perché sono due puntate che rimando, quel che avevo detto, che avevamo fatto un bel lavoro nel nostro laboratorio del teatro, che avevamo messo in pie di nuovo la filodrammatica, il Circolo de Pola, e allora che ho chiesto un po' ai miei insomma alle persone che era coartisti, coattori, coattrici che era al laboratorio, di dire un po' le loro impressioni, come che si sta, perché ecco, vede, il teatro se la parola viva, il teatro se compagnia, se stare insieme, se darghe vita a momenti da condividere, ai picci, ai grandi, perciò che avevamo, come sapete già, Luca e mia, anche i laboratori per i fioi, e ascolterei, ecco, le impressioni di tutti quei che era al laboratorio, dei grandi, Chiara, Giulio, Ivana, la Vanessa, Linnea, Marco, ma Oscar, Patrizia, Sabina, Stefania, ecco, ascolterei un po' loro e anche i fioluzzi che era Dora, Nina e Gabriel. Ecco, vi auguro sì, un buon ascolto, un po' di musica sarà e poi le loro riflessioni. Noi se sentiamo sabato prossimo con un'altra cioccolata qua su Radio Pola. Un bel abbraccio dalla vostra Petra. Ciao!
2: Ciao a tutti. Ecco, anche mi volevo dare il mio piccolo contributo a questa carrellata dei ricordi che femmo per la nostra settimana del laboratorio. Prima di tutto volevo ringraziarvi tutti quanti, grazie perché mi avete fatto sentire a casa, mi ho sentito subito come se sono in mezzo a persone che conosco, non dico tutta la vita, ma da tanto tempo. Ecco, non ho avuto la sensazione che sono tra estranei, non ho sentito l'imbarazzo, veramente come se, non so, almeno che avessimo fatto qualche estate de filodrammatica insieme. Quindi grazie a Petra e a Luca, perché veramente il vostro amore, la dedizione che voi al vostro lavoro è straordinaria, e proprio se la senti, e dopo è anche facile de ingrumarla e portarla avanti con il stesso vostro entusiasmo. Quindi grazie veramente. Per quanto riguarda le mie impressioni di questa settimana, mi è sicuramente restato impresso il divertimento, mi ho divertito, ho imparato, avevamo scherzato, mi ho sentito più libera, mi ho sentito più me al 100% su quel palco, dove che tantissime volte mi ho trovato in un'altra veste per il mio lavoro, però ecco, mi era curioso scoprire che posso su quel stesso palco essere ancora di più me, ancora più vera. Così che questo è quel che più di tutto mi è restato nel cuore di questa settimana. Ecco, ancora un grazie a tutti quanti voi. Non vi saluto tanto perché sono sicura che ci rivedremo, spero presto. Tutto qua, un abbraccio
1: a tutti i miei amici della combriccola del dramma del Circolo de Pola. Carissimi, col senno de poi eccomi qua a ringraziarvi per i meravigliosi 5 giorni passati insieme, un paio di ore al giorno per creare questa magnifica messa in scena, questa meravigliosa scenetta del Goldoni. Cara Petra e caro Luca, vi ringrazio veramente de cuore. Petra la conosco praticamente de sempre, dai tempi de scuola, e anche Luca lo conosco de quando che lì era piccio, e sinceramente oggi ritrovarmi davanti de voi a imparare per mi sta una grande vittoria e un grande insegnamento. Ho imparato veramente tanto. Cosa dir di tutti voi? Sabina, la nostra Tita. Sabina la conosco anche da quando che eravamo picce, la mia amichetta del cuore, che sono state stimonde nozze, e la sesta mia compagna più di 30 anni fa nel creare il laboratorio linguistico al Circolo, dove proprio Luca per la prima volta le salì su un palco. E da quel giorno il ga ama il teatro e il palco. Tanta roba, bella roba. Oggi se abbiamo ritrovato davanti De Luca che ne insegna, la vita è veramente meravigliosa e bella. E Petra, ma quante robe che abbiamo fatto insieme. Una volta facevamo i Muppet in edad

0: freschi freschi di matura. Giulio, Paolo, il nostro Paolino, Stefania, la nostra Giacinta e Oscar, il nostro Guglielmo. Che bravi che sei, che gentili, che persone meravigliose. Quanta voglia di imparare e quanta voglia di far. Mega sai piasso tanto le vostre presentazioni. Sentir chi che sei e cosa che vuole diventare. Ragazzi, vi auguro la più bella vita al mondo e tanti successi. Poi Marco Radolovic, il nostro Leonardo. Marco l'ho visto quest'estate a Momiana ricordando Sanremo, dove che il ga canta, e ho detto, guarda sto ragazzo che bravo, che come che il canta. Non sapevo che él faceva parte della comunità de Pola. Ritrovarmi con lui in scena mi ha fatto divertir tantissimo. Marco, ti son bravissimo, ti son veramente bravo. Non solo a cantare, ma anche a recitare. Speremo di avere ancora tante scene insieme. Poi Linnea, la nostra Sabina. Linnea, meravigliosa. Non voglio neanche per sogno sentir parlare della tua età e il tuo spirito è così giovane, così elegante e così bel che veramente ti mega regala tanto in sti giorni. Chiara, la nostra Rosina. Chiara, straordinaria, meravigliosa. Che donna intelligente, studiosa, mamma dei tre fioi. De mattina veniva i fioi a teatro e de sera veniva mamma Chiara. Ma quanto ti ga dovuto organizzarti bene. Ti sono una donna spigliata e tanto, ma tanto bella. Complimenti. Son fiera de conoscerte. Fulgenzia, la nostra Ivana. Cosa dirti? Mega sorpreso col tuo sorriso, col tuo sarcasmo e col tuo modo de far. Ti son veramente brava, complimenti. E alla fine le due più giovani, Sofì e Nina, Cecco e Berto, due ragazze meravigliose. Quando sbagliavo le scene le mi diceva, ma no, ti son brava, complimenti. E quando non sapevo cosa vestirmi e domandavo, cosa ti disi di sto vestito? Allora è subito, bellissimo, bellissimo. E Drio le scene le mi faceva sempre segno, brava, dai, dai, complimenti. Se state veramente un concentrato d'energia. Sono proprio fiera e felice di aver passato queste giornate con voi. Complimenti a tutti. Spero di rivedervi a settembre, subito dopo l'estate, che se ritroviamo ancora. Questa messa in scena mega piaccio tanto e speriamo anche di rifarla. Ho visto quanto che se gavè da de far e quanto gavemo crea insieme. Complimenti a tutti noi. Mi sinceramente nei primi giorni durante le prove mi sentivo veramente I got power, però me go un po' sopravvalutà. Andando in scena tra che non mi ricordavo le battute e tra che go comincia a parlare in lingua italiana, insomma, a un certo punto pensavo di non essere fatta per questo. Per fortuna Petra alla fine della serata l'ha mega detto, ma no dai Patrizia, se alti e bassi, questo è il teatro, nessuno se l'ha accorto di niente. Anche mio marito mega detto che se sta meraviglioso, bellissimo, e che tutti se l'ha divertì. Così spero veramente di rivederve. Tanti saluti dalla vostra Drama Queen Vittoria. Un abbraccio a tutti.
1: Ma ieri sai bel al lavoratore del teatro, quel mio che facevo finta di dormire, il mio movimento, e mi piace tanto i movimenti, e mi era assai bello in circo, in circolo. Un bacio.
2: E cambolaria. Due, tre parole dell'esperienza teatrale. E il teatro era da sempre la mia passione, come spettatrice. Studiavo Zagabria nel principio degli anni 70, quando era l'età d'oro de Dramska. E questa volta ero dall'altra parte, emozioni alle stelle, adrenalina anche. E poi quel spirito di complicità, quell'atmosfera di complicità che fa bene all'anima durante tutti questi 5 giorni, che mi pareva 5 settimane, 5 anni, tanto. E me lo sentì più giovane di 20 anni, alla mia età vuol dire tanto. E poi il dialetto. Pensavo che lo dimenticà. Quando che mi è morta mia mamma del 2005, non lo parlavo più, tutti quei che non c'è più, che parlavo con loro in dialetto. E go capì che sto dialetto gli era solo sepolto, in fondo, non so, dell'anima, del cuore, in fondo di me. E lo go riscoperto, grazie anche di questo. Questo era forse la ragione principale che go accettà di venire con voi e di far anche me parte di questa compagnia. Grazie a tutti e spero tanto, tanto spero che continueremo più presto possibile. Grazie Petra, grazie Luca, grazie a tutti voi. La zia e la vedova Allegra. Ciao!

0: Salve, sono molto felice di aver preso parte in questo progetto perché da quando ero piccola mia mamma mi aiutava sempre a prepararmi per interpretare certe liriche che ci insegnavano a scuola. Nonostante ciò, i miei compagni si avvicinavano dicendomi che la prendo troppo sul serio, ma mi piaceva sempre adesso essere veramente su una scena e avere il proprio personaggio con i propri sentimenti, paure. Ho convinzioni, era unico e bellissimo, ma anche lavorare con delle persone magnifiche come il nostro cast e devo veramente ringraziare i coordinatori Petra e Luca perché sono stati veramente unici e grazie al loro aiuto siamo riusciti a portare in scena non solo uno spettacolo, ma anche conoscerci meglio e creare un ambiente molto familiare e adatto per un lavoro del genere. In 5 giorni è veramente sorprendente. Siamo riusciti ad oltrepassare tante nostre insicurezze, come per me era il dialetto, anche se facesse parte della mia vita d'ogni giorno, non solo sentivo a scuola, non l'ho mai parlato. Adesso, dovendomi ricordare le parole, era un po' difficile, ma comunque mi è piaciuto farlo perché mi ha avvicinato ancora di più a questo territorio, nonostante io dovessi partire a studiare altrove. E anche personalmente per me era stato unico, non solo interpretare davanti a mia mamma che mi guardava, per la prima volta come attrice, dopo così tanti anni di, non so, preparazione e adorazione del teatro, ma anche trascorrere più tempo con i miei amici. Perché nonostante non ci conoscessimo per 4 anni, è un po' difficile comprendere che il futuro è imprevedibile. E quelle erano, diciamo, una delle poche giornate rimaste insieme. E per concludere questo cerchio, abbiamo portato in scena un spettacolo insieme, sembra anche molto surreale. Nonostante ciò, veramente devo ringraziare ancora una volta Petra e Luca, sono stati magnifici e sono dei professionali veramente unici. E sì, grazie mille a tutti per l'ascolto, arrivederci.
1: Allora, io all'inizio di questo corso ero un po', come dire, insicuro. Primo perché avevo ricevuto l'informazione molto poco tempo prima e non ho avuto il tempo neanche di pensarci tanto su, anche perché sapevo che sarebbe stato in dialetto e io il dialetto non lo conosco. Però stando là ho capito che non importava tanto perché alla fine tutto si è imparato. Anche grazie a voi che mi avete insegnato tantissimo sul dialetto. L'esperienza è stata molto unica, dato che io, per esempio, teatro non l'avevo mai fatto e mi sono trovato l'esperienza molto, molto importante, mi ha insegnato tanto. Anche stare in un ambiente multigenerazionale mi ha insegnato tantissimo. Anche perché siamo generazioni diverse, avevo paura che non saremmo riusciti a trovare un terreno comune. E invece devo dire che il teatro ci ha veramente uniti tutti. L'esperienza è stata molto unica e veramente non la dimenticherò mai.
2: Cara Petra, ecco, per quanto riguarda l'esperienza del teatro in dialetto al circolo, ti sa che abbiamo fatto parte quando andammo a scuola tutti del gruppo col quale si sta creando l'istriolina, una famiglia polesana e tante altre robe. Abbiamo fatto tanti spettacoli che magari chiudono quel periodo della nostra vita. Poi però, abbiamo finito le scuole superiori e tutti siamo andati per il mondo. Infatti, ho sempre lasciato quel come una parentesi della mia vita, una parentesi bellissima, un'esperienza bellissima, però ecco, un'esperienza, una parentesi. Dopodiché è successa veramente la vita. E adesso riaprire quella parentesi anche per 4-5 giorni, con nuova gente, con nuove generazioni, con chi come noi allora che si apre appena al mondo adesso, mi ha fatto pensare che in realtà quella parentesi non è mai stata serrata, la sega è voluto e sinceramente voleria tanto tanto poter continuare far anche innamorare queste generazioni giovanissime a questo mondo che è un mondo a dir poco favoloso, e l'ho fatto in parte portando sempre a questi laboratori estivi in Mifioi, e spero, ecco, che continui. Mi continueria sai volentieri se apre un discorso di una filodrammatica. È difficile perché la gente lavora, studia, ha tante robe, però penso che il nostro circolo se meriteria veramente una filodrammatica, una compagnia, perché non, anche chiamarla filodrammatica, però una bella compagnia di gente che è capace di mettere in musica, di cantare, di recitare. Abbiamo tanti bravi giovani, ma anche tanti bravi adulti meno giovani, che potrebbe veramente fare delle robe sai belle. Ecco, auguro a me e anche a te di poter, e anche a tutti quei che naga che ha fatto parte di quest'ultimo spettacolino, di continuare. Grazie mille per questa bellissima esperienza a te e a Luca.
3: Buongiorno. Non posso che esprimere gratitudine alla comunità de Pola, come anche a Petra e a Luca, per l'iniziativa di riportare a Pola una filodrammatica e per lo più in istroveneto. Dirio che anche era ora che se fazzi robe per mantenere una cultura urbana de Pola che non si limita a 3 mesi de cash and carry made in China e 9 mesi de necropoli. Invito quindi tutti a partecipare al futuro della filodrammatica istroveneta de Pola, perché del ministro de musica istroveneta ve garantisco che le robe se le fa bene con tanto amor. Ciao e grazie ancora.
4: 3, 2, 1, azione! Il laboratorio de teatro se fantastico. Se divertimo tanto tanto con Petre e Luca. Ve volo bene. Ciao!

Quel sono innato, fenta con ero peicio, con la bella gioventù gli è visù. Dispoi mi sono sposà, però non sono diventà, in e vudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.